Kopui merit min khenna pumala kayan thore ke tu. Kopui kolin badar samnoni.